Bella cosa, una giornata di sole, l'aria è serena dopo la tempesta, odio i grilli far festa, un po' di confusione in testa, lo so, l'amore mio sei tu, e chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi?

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.